questa bolla conosco purtroppo. Il mio qui, Narcisetto d'Ocino.

sì, eccellente il vostro fuoco. Che lo voglia chi approvar, che lo voglia chi approvar.

cos'è? Oh, signor, per carità, andate fuori di qua. L'uomo di sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedeste che figura, se sentiste...